vehementi, ma tu sei materia et inis elementi, simis sunt foliore colonna trenti, cum si deni proprium vir sapienti, sub vetra ponere sede fundamenti,

ma tu sei materia in suoi elementi, simili son folio e colore attenti, consideri proprio vir sapienti, sopra ventra ponere sede fondamenti.